0: Martino, fammi vedere.
1: Al vivo no.
2: Beh.
1: Grazie.
0: Ciao. Never mind. Mai.
1: Never
0: mind.
1: Ah, sì, ma...
0: Never mind, ce l'ho io. Perché? Ma mi aiuta. Mi posso?
1: Perché?
0: Cosa
1: è, via?
0: Già.
1: Dietro. Io vedo un dietro. Ma è già là? E già si dicono.